0: carne, cuochi, li camini, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah,
4: Oya la ya.